0: matter? Robert, what is the matter? Oh no, come on, we started late tonight.
1: Forget it!
0: But Louis, Louis, just play for me. If you don't play for the administration, play for me. Wait a minute. Wait. Just a moment, please. Non c'è nessuno dell'amministrazione della Scala, per favore. Ma non c'è nessuno della Scala questa sera? Deve essere qualcuno.
2: Buoni, calma. Just a moment, please. Just a moment. Maestro, che è accaduto? Non, perché non suonano i Michigan lì? Perché non ho... Calma un momento, ora parliamo,
3: I don't understand what you're saying.
2: Lei non parla italiano? Ah, siamo a cavallo. Io non spiego inglese, io italiano e milanese e basta.
3: No, only English,
2: sorry. Eh? Only. Oli, sto parlando. Un attimo, lei non spiega in italiano. Sto causa, sii gentile.
0: Sì,
2: rendimi il dotto, cosa è successo qua?
0: Ma senti,
2: il Mickey Gang lì perché non suona?
0: No,
2: Mickey Gang, minga, ora di suonare, lo dicano allora. Cosa è successo? Stiano calmi.
0: Mi sento un momento.
2: Prima le donne e i bambini, stare calmi, non succede niente.
0: Mi sento un momento.
2: Dimmi, caro. Ciao.
0: Allora, sovrintendente Badonis.
2: Sì. Badoni.
0: Mazzadri, non mi scusa.
2: Allora,
0: l'orchestra non vuole suonare più.
2: No, fin qua ci arrivo anch'io, ma perché?
0: Vogliono essere pagati un'ora in più, è straordinario, perché hanno cominciato lei tardi e ora siamo già...
2: No, non c'è problema. Se c'è da pagare, Milano è abituata a pagare, noi abbiamo il crampo dei pagatori, se è per quello.
0: Posso dire questo?
2: Sì, ma prima finisca lo spettacolo, sì.
0: Un momento.
2: Roboni, gli diamo anche il panettone, ma state bravi, diglielo.
0: The director says you should continue and then he's going to pay.
2: Sì, anche il cotechino diamo, quello. Sì. No. Ma perché non voglio lavorare più?
0: No, voglio fare sciopero.
2: Sciopero?
0: Sì.
2: Non pronunciate questa parola qua dentro.
0: Voglio fare sciopero.
2: Sodoma e Gomorra.
0: Gli americani anche. Non solamente gli italiani, anche gli americani.
2: Non è colpa mia se sono americani.
0: Andiamo.
2: Non si può avere tutto dalla vita.
0: Pezzo,
2: è il nostro pezzo questo.
0: Ehi!
2: Ehi! Ehi!